Zona di tu on veranca ti indi tu mandi mimini e sincito sa cruce quattro con pinianja. Ti dico per lì, zon di tu pomni pano. Di po' ta qua ci fanno in bo' semani si sostiena. Bangi ti da calaco ciopano di mautenga a malondao.

to love humani. Qui in back c'è qua Enrico Iglesias di Poncio Cutandisa Namau di Lionel Rich Nimbo i mene i cutificia comaricano quando i mesi incito sa cuccia qua quanti nianja incito sa metta clan lani massana di porta clan di moci cucciza mpaca di mimenino cito se sa cuffica di nemulciuano alelo pinto catawa a me ne dico funlani sabino sonce di poncio sicu lo pambana qui na glicon se come ne co mo pesica cu funlani di tu cupitilisa cuffica quanti incoparali zincito sa wireless one me ne wireless pamamba radio Mozambico mulungu a kusungeni ndipo a katisunga na fe tikudaonana masiku akubirawa

0: Ayonto ni mwera fa uma ora ni 47 minuti akala mutapu nya telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama, salama.
1: Salama, salama. Gagu koratizu.
0: No, no, salama. Nuluma nani ni ya mutapu nya telefoni?
1: Nuluma edistritu yo nami chile zina naga giniria na yuma.
0: Na yuma?
1: Na yuma, si.
0: Vanonto antuna urina siposheni.
1: Ni
0: ga novo anche la guida tani chiponna
1: amara gala
0: vala ahe arrivavo
1: alla vala
0: ya vai telefoni ni ulumi heke
2: buon dia
0: mai salama
2: salama sei hale
0: io no salama mai nton ka he wa ku vema vai salamu atu ku vela
2: anya gala va
0: ahe
2: Na
0: yuma. Ahe. Omura waya. Eko. Lebeliwe. Mashintu yorera. Avikila nchipo. Wipa wa Niganov. Niaka. Nimwera va umaora ni 48 minuto.